0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Il Golfo Persico, si riapre il conflitto. L'Iran ha lanciato nella notte un attacco a sorpresa contro basi americane in Giordania. Il Pentagono fa sapere di aver intercettato tutti i missili. Gli Stati Uniti hanno risposto con un raid sull'Iraq condotto insieme all'Arabia Saudita. Sono stati colpiti siti militari a Ninive e a Bassora. 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimasti uccisi. Poco fa il regime iraniano ha fatto sapere anche di aver colpito 3 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
3: E la ripresa degli attacchi incrociati rompe una tregua durata quasi 5 giorni e arriva a poche ore dall'incontro a Washington tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. È stato un incontro eccellente, sull'Iran siamo allineati, Teheran non deve avere armi nucleari, così il premier israeliano al termine del faccia a faccia. Nelle ultime ore i paesi mediatori hanno cercato di far ripartire il dialogo tra le parti, finora senza successo. L'Iran ha bocciato la proposta dell'Oman di un accordo sullo stretto di Hormuz e ha dichiarato che i colloqui con Washington per ora non riprenderanno. Intanto sui mercati la ripresa dei raid ha fatto risalire il petrolio nelle contrattazioni delle borse asiatiche.
2: Israele intanto continua a colpire Gaza. Solo ieri 4 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite in seguito ad attacchi in tutta la striscia. Le autorità palestinesi denunciano che decine di persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie e non potranno essere salvate perché mancano i mezzi per liberarle. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso 11 ottobre sono più di 1200 le persone rimaste uccise in tutta Gaza.
3: Sul Safe nessuna novità, è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Così Antonio Tajani, costretto a fare marcia indietro dopo il pasticcio di ieri. Il ministro degli esteri aveva detto che il governo aveva accettato i 15 miliardi di prestito di Bruxelles per gli investimenti della difesa, parole contro cui era insorta subito la Lega, visto che la maggioranza sul tema è divisa. Già nella giornata di ieri Tajani aveva ritrattato dicendo che i fondi erano stati solo prenotati, ma quei soldi sono già riservati all'Italia che deve capire se li vuole o meno. Non è tardata la risposta dell'Unione Europea, la Commissione ha detto che l'Italia deve decidere, altrimenti quei fondi vanno ricollocati.
2: Non è servito a nulla l'incontro di ieri tra governo e sindacati metalmeccanici sull'ex Ilva di Taranto. Dopo 2 ore di confronto, FIM, FIOM e UILM hanno indetto 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo siderurgico a partire da oggi. Il governo continua a non dare risposte e dicono i sindacati, senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti, per lo stabilimento di Taranto e i suoi 5.000 lavoratori non c'è futuro, soprattutto dopo la pronuncia del Tribunale di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche. Il dato di fatto è che il governo vorrebbe procedere attraverso un cronoprogramma di chiusura degli stabilimenti e questa per noi e per migliaia di lavoratori è una prospettiva drammatica, ha detto il segretario generale FIM Uliano.
3: In Giappone i soccorritori sono ancora alla ricerca di sopravvissuti dopo il violento terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito ieri il sud del paese, provocando gravi danni ad edifici, incendi e anche blackout. Finora si contano 13 vittime accertate, la maggior parte a causa del crollo di un centro commerciale. Il numero dei morti potrebbe salire ancora perché decine di persone risultano tuttora disperse.
2: In Cina sono morte 41 persone in una frana che ha colpito la contea di Pengshui a Chongqing. Lo smottamento di terra c'è stato il 17 luglio scorso, ma i soccorritori hanno recuperato oggi 30 corpi di persone coinvolte. La frana aveva travolto diversi edifici residenziali ai piedi di una montagna e lungo l'argine di un fiume. Le immagini diffuse dai media statali mostravano un'enorme massa di rocce e terra crollata su una strada residenziale e commerciale con centinaia di soccorritori mobilitati sul posto. Notizie tornano alle 7, una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

0: Don't worry about it, baby. It's gonna be all right.
1: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 7, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Golfo Persico, si riaccende il conflitto. L'Iran colpisce 3 petroliere a Hormuz e una base americana in Giordania. Il Pentagono risponde con un attacco sull'Iraq condotto coi sauditi. 8 le vittime tra i paramilitari iracheni alleati di Teheran. A Washington Trump e Netanyahu rinsaldano l'alleanza contro i Pasdaran e dopo il faccia a faccia concordano, l'Iran non avrà mai armi nucleari. La ripresa dei raid aerei rompe una tregua durata quasi 5 giorni e fa risalire il prezzo del petrolio sui mercati. Su Safe nessuna novità, è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Tajani minimizza il pasticcio sul meccanismo di prestito europeo per gli investimenti nella difesa. Ieri aveva detto l'Italia ha accettato i fondi. La Commissione ribadisce l'Italia decida. Oggi 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Non è servito a nulla l'incontro tra il governo e i sindacati. Il fallimento non può essere scaricato sui lavoratori, dicono Fim, Fiom e Wilm. In Giappone si cercano sopravvissuti tra le macerie dopo il violento terremoto che ieri ha colpito il sud del paese. 13 finora le vittime accertate, ma ci sono ancora decine di dispersi. Le notizie di Popolare Network tornano alle 7.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
1: Network.

0: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: Golfo Persico si riaccende il conflitto. L'Iran colpisce 3 petrolieri a Hormuz e una base americana in Giordania. Il Pentagono risponde con un attacco sull'Iraq condotto coi sauditi. 10 le vittime tra i paramilitari iracheni alleati di Teheran. A Washington Trump e Netanyahu rinsaldano l'alleanza contro i Pasdaran e dopo il faccia a faccia concordano, l'Iran non avrà mai armi nucleari. La ripresa dei raid aerei rompe una tregua durata quasi 5 giorni e fa risalire il prezzo del petrolio sui mercati. Sul Saif nessuna novità, è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Tajani minimizza il pasticcio sul meccanismo di prestito europeo per gli investimenti nella difesa. Ieri aveva detto l'Italia ha accettato i fondi. La Commissione ribadisce, l'Italia decida. Oggi 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Non è servito a nulla l'incontro tra il governo e i sindacati. Il fallimento non può essere scaricato sui lavoratori, dicono FIM, FIOM e UILM. Sette e 32 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nel Golfo Persico si riapre il conflitto. L'Iran ha lanciato nella notte un raid a sorpresa contro basi americane in Giordania e ha fatto sapere di aver colpito 3 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione. Il servizio.
1: L'Iran torna a colpire le forze americane in Medio Oriente. Nella notte Teheran ha lanciato un attacco sorpresa con missili balistici contro obiettivi statunitensi. Secondo il Pentagono tutti i missili sono stati però intercettati e non risultano vittime. L'attacco arriva dopo 4 giorni senza bombardamenti da entrambe le parti e soprattutto nelle stesse ore di incontri decisivi a Washington. Ieri Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il 7° incontro tra i due nel corso di questo secondo mandato, un faccia a faccia a porte chiuse, senza fotografi né domande, scelta insolita per un presidente che ha spesso trasformato lo studio Ovale in vetrina politica. Al termine del colloquio è stato Netanyahu a parlare, definendo quello con Trump uno dei migliori incontri mai avuti con un presidente americano. Al centro della discussione la strategia comune sull'Iran e il futuro, diviso tra bombe e diplomazia. Il nuovo attacco iraniano arriva infatti mentre i negoziati restano bloccati. Teheran ha respinto una proposta di mediazione dell'Oman sul futuro dello stretto di Hormuz e restano dubbi che Trump voglia ascoltare unilateralmente le proposte del premier israeliano nonostante il ricevimento in pompa magna. Non sembra quindi un caso che Netanyahu abbia visto Trump nella stessa giornata dell'incontro tra il presidente americano e la controparte ucraina Volodymyr Zelensky, i cui droni difensivi stanno giocando un ruolo fondamentale per la difesa delle forze statunitensi nella regione di influenza iraniana. Per Popolare Network, Davide Mamone.
0: La Casa Bianca finora non ha commentato la ripresa degli attacchi, ma il Pentagono ha fatto sapere di aver intercettato tutti i missili diretti alle sue basi e insieme all'Arabia Saudita ha risposto attaccando l'Iraq. Sono stati colpiti i siti militari a Ninive e a Bassora, 10 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimasti uccisi. La ripresa degli attacchi incrociati arriva a poche ore dall'incontro a Washington tra Trump e Netanyahu. Sull'Iran siamo allineati, Teheran non deve avere armi nucleari, ha dichiarato il premier israeliano al termine del faccia a faccia. Nonostante le dichiarazioni concilianti, però, sul conflitto i due leader mantengono posizioni diverse, dettate soprattutto da questioni interne. L'obiettivo di Trump è di cercare di risolvere la guerra con l'Iran al più presto, mentre quello di Netanyahu è di abbattere definitivamente il regime di Teheran. Sentiamo Eric Salerno, giornalista e saggista esperto di Medio Oriente.
2: Era un incontro che Netanyahu voleva per questioni personali preelettorali, vedendo il quadro suo in Israele cadere anche come immagine. Stava cercando di dire andiamo avanti, cerchiamo di non scontrarci troppo, tu mi difendi un pochettino, io ti difendo ovviamente, non facciamo grandi avventure in mezzo, io non prendo delle decisioni da solo e tu presidente americano cerca di non costringermi a fare delle altre cose. Questo credo che fosse l'obiettivo della visita, almeno dal punto di vista di Netanyahu, che voleva questo incontro molto più del presidente americano, che ha dimostrato spesso in questi giorni di averne abbastanza del leader israeliano, sia sul piano quasi personale che sul piano politico. E in questo momento per loro, per tutte e due, la questione di politica interna era la questione più importante.
0: Nonostante le pressioni di Netanyahu, gli Stati Uniti per ora dunque non permettono a Tel Aviv di riprendere a colpire Teheran. L'esercito israeliano continua però le sue operazioni militari nella striscia di Gaza, dove ieri altre 4 persone sono morte a causa degli attacchi. Anche in Cisgiordania continuano le violenze contro i palestinesi. Dalla morte di 2 soldati israeliani durante uno scontro a fuoco vicino a Nablus, venerdì scorso, in tutti i territori occupati si sono intensificate le aggressioni dei coloni e gli arresti di palestinesi. L'antropologa Anita De Donato è tra i volontari di Gaza Group che danno sostegno ai profughi palestinesi. Noi l'abbiamo raggiunta nel campo profughi di Isha in Cisgiordania.
3: La situazione sta peggiorando di giorno in giorno, i soldati fanno violente incursioni soprattutto nei campi rifugiati, ma non solo, ogni giorno lanciano bombe al suono che fanno tremare i muri delle case e gas lacrimogeni che, come sappiamo, sono proibiti dalle leggi internazionali, sparano a macchine e persone che sono per strada, a volte fanno incursioni solo come azioni provocatorie, intimidatorie per far ritirare le persone nelle loro case, per impedire loro di vivere momenti di condivisione collettiva e anche di gioia. Durante le incursioni i soldati entrano nelle case per prelevare persone, gran parte delle volte ragazzi, devastano le case, picchiano e rubano le famiglie anche se nessuno pone resistenza. Dal 7 ottobre 2023 l'esercito sta proprio facendo arresti di massa, sta portando in carcere, in detenzione amministrativa la maggior parte dei giovani dai 16 anni in su, in misura preventiva, senza che abbiano commesso alcun reato.
0: In Iran intanto, a 6 mesi dall'inizio del conflitto, le proteste di piazza contro il regime sono solo un ricordo e anzi stanno aumentando le esecuzioni dei giovani che erano stati arrestati perché scesi in piazza. Nel più grande carcere iraniano centinaia di detenuti hanno iniziato uno sciopero della fame lanciando una clamorosa protesta. Il servizio.
4: Secondo Iran

0: milizie antigovernative. Lo sciopero della fame coinvolge almeno 1.500 condannati a morte. I detenuti hanno iniziato a scioperare 2 settimane fa, dopo che 6 uomini condannati per reati legati alla droga sono stati trasferiti in isolamento in attesa di esecuzione. In una serie di video si vedono i detenuti seduti in corridoio in carcere con cartelli con le scritte "No alle esecuzioni" e "Fate sentire la nostra voce". In un video un detenuto dice di essersi cucito le labbra perché dopo 6 giorni di sciopero della fame nessun funzionario del carcere ha ancora risposto alla protesta. Il filmato mostra un altro detenuto fuori campo, cuce le labbra dell'uomo con ago e filo. In un altro video un detenuto chiede assistenza medica per coloro le cui condizioni stanno peggiorando perché le guardie non aprono la porta per portarli all'infermeria del carcere. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Sul Safe nessuna novità, è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua, così Antonio Tajani dopo il pasticcio di ieri. Il ministro degli esteri aveva detto che il governo aveva accettato i 15 miliardi di prestito di Bruxelles da destinare agli investimenti nella difesa, una posizione da cui ha subito ritrattato per le proteste della Lega. La maggioranza infatti sul tema è divisa. Già nella giornata di ieri Tajani aveva detto che i fondi erano stati solo prenotati, ma quei soldi sono già riservati all'Italia, che deve capire se li vuole o meno. Non è tardata la risposta dell'Unione Europea. La Commissione ha detto che l'Italia deve decidere, altrimenti quei fondi vanno riallocati. Il servizio da Bruxelles.
2: Il mezzo passo avanti di Roma sui finanziamenti dal programma europeo di difesa SAFE viene accolto con una risposta soddisfatta della Commissione, ma solo a metà. Dall'Italia è arrivato un messaggio rassicurante e sarebbe molto positivo se si attenesse all'intero importo, ha commentato un portavoce del gabinetto von der Leyen, precisando però che Roma deve chiarire quali sono le intenzioni reali, perché non c'è tempo da perdere. A Bruxelles nessuno è particolarmente impressionato dalle parole del ministro Tajani, anche perché la Commissione ha approvato già a gennaio il Piano Nazionale Italiano con uno stanziamento da 14,9 miliardi di euro in prestiti altamente agevolati per sostenere l'industria della difesa. Mentre i primi esborsi stanno già arrivando in Polonia, Belgio, Romania, Croazia e Lituania, il governo Meloni ha fatto passare la scadenza del 30 maggio per finanziare progetti realizzati su scala nazionale e non ha fatto più sapere nulla sulla firma di contratti per progetti congiunti con altri paesi europei. A oggi ha solo promesso che lo farà entro la fine dell'anno, ma senza ulteriori indicazioni. La Commissione ora pressa e mette in chiaro che attendere fino a dicembre come tempistica non ci va bene. Questo perché una scadenza c'è ed è messa nero su bianco nel regolamento che guida lo strumento SAFE da 150 miliardi di euro. Entro il 31 dicembre possono essere riassegnati i fondi non spesi ad altri paesi interessati, come l'Ucraina, a cui von der Leyen ha ventilato l'ipotesi di altri 10 miliardi potenziali sul tavolo. Ma la Commissione deve indire un bando e non ci bastano un paio di giorni, avverte il portavoce. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Oggi i sindacati metalmeccanici in sciopero per 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva di Taranto. Non è servito a nulla l'incontro di ieri con il governo. L'esecutivo continua a non dare risposte e, dicono i sindacati, senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti, per lo stabilimento di Taranto e i suoi 5.000 lavoratori non c'è futuro, soprattutto dopo la pronuncia del Tribunale di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche. Sul tema ascoltiamo Massimo Castellana dell'Associazione Genitori Tarantini, che dal 2015 lotta per la chiusura dell'impianto.
3: L'Associazione Genitori Tarantini pretende dal governo che il decreto della Corte d'Appello di Milano venga immediatamente preso in carico e entro 90 giorni si arrivi allo spegnimento di tutti gli altoforni in funzione. Dopodiché, come ha ordinato in questo decreto la Corte d'Appello di Milano, si dovranno smontare gli altoforni, eliminare l'amianto dai copers e rimontarli. Per quanto ci riguarda, l'area a caldo deve essere totalmente chiusa, anzi tutta quell'azienda dovrebbe essere chiusa perché l'area a freddo non funziona e adesso con la propaganda ingannevole del governo sta parlando di produzione a freddo. Pretendiamo che nessun posto di lavoro venga perso più a Taranto, prendiamo lo smantellamento di tutta l'azienda, di tutta la fabbrica, ad opera degli stessi lavoratori che attualmente vengono impegnati come schiavi in quell'azienda. Pretendiamo la bonifica, dopo un corso da bonificatore, dagli stessi operai che adesso si stanno avvelenando, tutti in quella azienda.
1: Sul fallimento delle politiche industriali relative all'ex Ilva, ascoltiamo il servizio di Andrea Di Stefano.
4: Da quel luglio 2012 sono passati esattamente 14 anni e 8 governi che non sono stati in grado di affrontare nessuno dei nodi dell'Ilva,

0: gruppo siderurgico venduto nel 1995 ai Riva, che sino al 2012 estrassero oltre 5 miliardi di profitti. Non è neppure stato speso integralmente il miliardo sequestrato agli stessi Riva nei paradisi fiscali e depositato in Italia dalla Procura nel 2017. La decisione della Corte d'Appello di Milano non sorprende, anche perché non fa altro che ribadire che la prescrizione sulla rimozione dell'amianto non può mancare nell'autorizzazione ambientale concessa dal governo all'amministrazione straordinaria. Nel frattempo la produzione di acciaio a Taranto si è ridotta a meno di un terzo e sono subentrati altri attori privati, Marcegaglia e ora Arvedi, che tornano alla carica per conquistare le spoglie degli stabilimenti, non solo quello pugliese, che a questo punto dovrebbe dire addio all'area caldo, la principale responsabile del disastro ambientale. Una totale incapacità di delineare una politica industriale sta regalando ai privati, indiani in primis, un pezzo della manifattura senza neppure dare seguito agli interventi di risanamento più urgenti come quello sulla rimozione dell'amianto. Un fallimento registrato nei numeri: 8 miliardi di debiti dell'ex Ilva, 24 miliardi di PIL italiano perso tra il 2012 e il 2023, oltre 15.000 posti di lavoro bruciati senza alcun risanamento ambientale, neppure nei nodi più vistosi.
1: In chiusura, un bracciante di 61 anni di cittadinanza algerina è morto per un arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. Si chiamava Ahmed Belkial e a darne notizia è stata la Fly CGL. Secondo il sindacato non si escluderebbe l'ipotesi di un malore per il caldo, visto che è successo all'una del pomeriggio, in un orario in cui il lavoratore non avrebbe dovuto trovarsi in serra. Tonino Russo è il segretario regionale della Fly CGL Sicilia.
2: È morto all'uscita dalla serra, dove intorno all'una non si dovrebbe lavorare perché in Sicilia c'è un'ordinanza del presidente della regione che vieta il lavoro durante le ore più calde, quando ci sono i picchi di calore. Addirittura nelle serre le temperature sono ancora più alte di quelle del lavoro in campo aperto, perché dentro una serra che è rivestita di plastica le temperature raddoppiano, se non triplicano alcune volte. Tant'è vero che molti datori di lavoro che stanno attenti proprio alla salute dei lavoratori, le lavorazioni in serra in questi periodi così caldi li fanno di notte con le lampadine, però purtroppo le ordinanze spesso non le rispettano e nessuno fa i controlli, e quindi fatti di questo tipo ne sono accaduti anche altri, ma le famiglie e i lavoratori hanno paura a denunziare questi fatti, primo perché perdono il lavoro anche i familiari, e poi pure perché spesso sono in mano ai caporali, alla criminalità organizzata, e hanno paura di esporsi.
1: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 8.30, in redazione Sara Milanese e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
3: Popolare Network.

con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Rallentamenti per traffico intenso anche in A11 tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si registrano 3 km di coda tra San Miniato ed Empoli Ovest verso Firenze. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra l'Astra e Firenze Scandicci verso Firenze e code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione mare, code a tratti anche sulla diramazione per Pisa tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro in direzione Pisa Centro. Si ricorda infine che per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Radio 3 Network.

0: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: 7.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nel Golfo Persico si riapre il conflitto. A rompere la tregua durata quasi 5 giorni è stato l'Iran. Poco fa la Giordania ha confermato di aver abbattuto 5 missili iraniani lanciati contro le basi statunitensi nel paese. Teheran ha colpito anche 3 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione. Il Pentagono in risposta ha lanciato insieme all'Arabia Saudita un attacco sull'Iraq. A Ninive 10 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimaste uccise.
1: Negli Stati Uniti il Senato, alla presenza del presidente ucraino Zelensky, ha approvato a larga maggioranza un disegno di legge per imporre nuove sanzioni alla Russia, le prime con l'approvazione del presidente Donald Trump. Il voto arriva dopo l'incontro tra Zelensky e un gruppo bipartisan di parlamentari in memoria di Lindsey Graham, a cui è intitolato il provvedimento e di cui si sono celebrati ieri i funerali. In occasione della sua visita a Washington, il presidente ucraino ha anche incontrato Trump. È stato un grande onore incontrare Zelensky, è andata molto bene, ha detto del faccia a faccia il presidente degli Stati Uniti.
0: Sul Safe nessuna novità, è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Così Antonio Tajani dopo il pasticcio di ieri. Il ministro degli esteri aveva parlato di un'accettazione da parte del governo dei 15 miliardi di prestito di Bruxelles per gli investimenti nella difesa. Una posizione subito ritrattata dopo le proteste della Lega. Già ieri Tajani aveva detto che i fondi erano stati solo prenotati, ma quei soldi sono già riservati all'Italia, che deve capire se li vuole o meno. Non è tardata la risposta dell'Unione Europea. La Commissione ha detto che l'Italia deve decidere, altrimenti quei fondi vanno riallocati.
1: Oggi i sindacati metalmeccanici in sciopero per 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva di Taranto. Non è servito a nulla l'incontro di ieri con il governo. L'esecutivo continua a non dare risposte e, dicono i sindacati, senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti per lo stabilimento di Taranto e i suoi 5.000 lavoratori non c'è futuro, dopo la pronuncia del Tribunale di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche.
0: In Giappone i soccorritori sono ancora alla ricerca dei sopravvissuti dopo il violento terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito ieri il sud del paese, provocando gravi danni ad edifici, incendi e anche blackout. Finora si contano 13 vittime accertate, la maggior parte a causa del crollo di un centro commerciale, ma il numero dei morti potrebbe salire ancora perché decine di persone risultano tuttora disperse.
1: Sull'Italia è in arrivo oggi la 4ª ondata di caldo di questa estate. Oggi permane un po' di instabilità sulle Alpi e qualche temporale sulla Sicilia. 10 le città bollino arancione, domani diventeranno 16 con Campobasso, Perugia e Rieti considerate in rosso. Il picco di calore è atteso nel fine settimana, quando le temperature potrebbero salire fino a 7 gradi sopra la media. Il clima però resterà bollente almeno fino al 10 agosto.
0: Notizie tornano alle 9.30, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti per traffico intenso anche in A11 tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove per un incidente avvenuto al chilometro 66 sul ramo di Livorno si registra 1 chilometro di coda tra Lavorie e Vicarello in direzione mare. A causa del traffico intenso invece code in uscita a Santa Croce sul Larno in direzione mare e rallentamenti tra l'Astra Segna e Firenze Scandicci verso Firenze. Si ricorda infine che per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte Firenze Santa Maria Novella. Attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

nascosto ma non mi ci riconosco. Ho guardato nella nebbia, oltre la rabbia, la tristezza. La colpa è tua, quelli hanno detto, e di chi ti ha messo al mondo. Io ho creduto e ora son qui a grattare il fondo. Non preoccupatevi per me, non sono solo, siamo in tanti. La faccia mite come il lago, l'anima in fiamme come i boschi. C'è bisogno anche di noi.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente al chilometro 66 sul ramo di Livorno si segnalano 3 km di coda tra Lavorie e Vicarello in direzione mare. Code a tratti invece a causa del traffico intenso in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Si ricorda infine che per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Iraq continua a salire il numero di vittime dell'attacco che Stati Uniti ed Arabia Saudita hanno lanciato insieme in risposta ai raid iraniani sulla Giordania. Sono 20 i membri delle forze di mobilitazione popolare irachene rimasti uccisi, più di 30 quelli rimasti feriti. Il gruppo è considerato uno stretto alleato di Teheran. Il primo ministro iracheno ha convocato una riunione d'emergenza del Consiglio Ministeriale per la Sicurezza Nazionale, al termine della quale verrà rilasciata una dichiarazione dettagliata riguardante gli eventi e le decisioni prese. Gli attacchi di questa notte interrompono una tregua che durava da quasi 5 giorni.
3: L'Ucraina ha lanciato una serie di attacchi con droni in profondità nel territorio russo, colpendo un importante centro logistico di Wildberries, il cosiddetto Amazon russo, e provocando un incendio in una delle più grandi raffinerie di petrolio del paese. Sono state colpite diverse località. Secondo le autorità russe, una donna è rimasta uccisa, almeno 7 persone sono rimaste ferite.
2: E la Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è quella di aver agevolato attività terroristiche. Secondo Mosca, la piattaforma non avrebbe rimosso materiale usato dai servizi segreti ucraini e da organizzazioni terroristiche ed estremiste per preparare atti di sabotaggio e terrorismo, stragi e operazioni di frode informatiche in Russia. Telegram è ampiamente impiegata da entrambe le parti della guerra. Negli ultimi anni la Russia ha ripetutamente tentato di limitarne l'uso, promuovendo il proprio servizio di messaggistica statale Max.
3: Oggi i sindacati metalmeccanici sono in sciopero per 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva di Taranto. Non è servito a nulla l'incontro di ieri con il governo. L'esecutivo continua a non dare risposte e, dicono i sindacati, senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti, per lo stabilimento di Taranto e i suoi 5.000 lavoratori non c'è futuro, dopo la pronuncia del Tribunale di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche.
2: In Cina sono morte 41 persone in una frana che ha colpito la contea di Pengshui a Chongqing. Lo smottamento di terra c'è stato il 17 luglio scorso, ma i soccorritori hanno recuperato oggi 30 corpi di persone coinvolte. La frana aveva travolto diversi edifici residenziali ai piedi di una montagna e lungo l'argine di un fiume. Le immagini diffuse dai media statali mostravano un'enorme massa di rocce e terra crollata su una strada residenziale e commerciale, con centinaia di soccorritori mobilitati sul posto.
3: Sull'Italia è in arrivo oggi la quarta ondata di caldo di questa estate. Oggi permane un po' di instabilità sulle Alpi e qualche temporale sulla Sicilia. 10 le città da bollino arancione, domani diventeranno 16, con Campobasso, Perugia e Rieti considerate in rosso. Il picco di calore è atteso nel fine settimana, quando le temperature potrebbero salire fino a 7 gradi sopra la media. Il clima però resterà bollente almeno fino al 10 agosto.

0: notizie di Popolare Network tornano alle 10.30. Una buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili invece, a causa di un incidente ora risolto sul ramo di Livorno, 2 km di coda tra Lavorì e Vicarello in direzione mare. In direzione Firenze invece code per lavori tra San Miniato ed Empoli. E sempre in direzione Firenze, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Si ricorda infine che per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Dice 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'esercito israeliano è tornato ad attaccare il sud del Libano. Fonti di stampa rivelano che la città di Nabatieh è stata colpita da un intenso bombardamento di artiglieria. Non è chiaro se ci sono vittime. I raid continuano anche su Gaza, 4 le vittime solo ieri. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso 11 ottobre sono più di 1200 i civili rimasti uccisi in tutta la striscia. Non si placa nemmeno l'ondata di violenza in Cisgiordania, 12 palestinesi arrestati nella notte dall'esercito, mentre restano impunite le aggressioni dei coloni che da venerdì si sono ulteriormente intensificate.
3: In Iraq è salito a 20 il numero di paramilitari delle forze di mobilitazione popolare irachene rimasti uccisi nell'attacco che Stati Uniti ed Arabia Saudita hanno lanciato congiuntamente in risposta agli ultimi raid iraniani sulla Giordania. Il gruppo iracheno è considerato uno stretto alleato di Teheran. Gli attacchi di questa notte nel Golfo Persico interrompono una tregua che durava da quasi 5 giorni. Il Pentagono accusa l'Iran di aver riaperto il fuoco per primo. Il regime dichiara invece di aver reagito alle ultime aggressioni statunitense. Teheran rivendica anche di aver colpito 3 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
2: E a Roma è in corso la seconda giornata del summit per una soluzione a due stati su Israele e Palestina. A presiedere l'incontro è il ministro degli esteri Tajani, che è intervenuto poco fa a margine dell'evento. L'obiettivo è quello di disarmare Hamas da una parte ed Hezbollah dall'altra, ha detto Tajani, che ha sottolineato che l'Iran deve svolgere un ruolo importante per impedire che i suoi proxy non siano strumento di tensione, di guerra e di pericoli per la pace in Medio Oriente. Il ministro inoltre ha ribadito che Teheran non può avere l'arma nucleare.
3: Oggi i sindacati metalmeccanici in sciopero per 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva di Taranto. Non è servito a niente l'incontro di ieri con il governo. L'esecutivo continua a non dare risposte e dicono i sindacati, senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti, per lo stabilimento di Taranto e i suoi 5.000 lavoratori non c'è futuro. Dopo la pronuncia del Tribunale di Milano, che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche.
2: In Giappone è salito a 13 il numero di vittime per il terremoto che si è registrato nel sud del paese. Il dato non è ancora definitivo, i soccorritori stanno ancora cercando dispersi tra le macerie di un centro commerciale crollato. Nelle ultime 24 ore nella regione colpita sono state avvertite 170 scosse. Gli esperti non escludono che nell'arco di una settimana circa possa verificarsi un'altra forte scossa prossima al livello massimo di magnitudo 7.
3: La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è quella di aver agevolato attività terroristiche. Secondo Mosca, la piattaforma non avrebbe rimosso materiale usato dai servizi segreti ucraini e da organizzazioni terroristiche ed estremiste per preparare atti di sabotaggio e terrorismo, stragi e operazioni di frode informatica in Russia. Telegram è ampiamente impiegata da entrambe le parti coinvolte nella guerra. Negli ultimi anni la Russia ha ripetutamente tentato di limitarne l'uso, promuovendo il proprio servizio di messaggistica statale Max. Durov, nato in Russia ma che ha anche i passaporti francese ed emiratino, secondo le autorità russe sarebbe al momento in Francia.
2: Sull'Italia arriva oggi la quarta ondata di caldo di quest'estate. Permane oggi un po' di instabilità sulle Alpi e qualche temporale sulla Sicilia. 10 le città da bollino arancione, domani diventeranno 16. Il picco di calore è atteso nel fine settimana, quando le temperature potrebbero salire fino a 7 gradi sopra la media. Le notizie di Popolare Network tornano alle 12.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Non è posso.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Impruneta e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A15 invece a causa di lavori 3 km di coda tra Ulle e Pontremoli direzione Parma. Sempre a causa di lavori in Fipili 1 km di coda tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Si ricorda infine che per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio circola ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

giustizia, la maggioranza rinvia lo scontro sulle intercettazioni. Non sarà ammesso l'emendamento di Fratelli d'Italia. Un modo per evitare altri scossoni dopo quello sulla legge elettorale. Beppe Grillo torna e attacca. Ormai il movimento si occupa delle poltrone invece che del futuro. In un lungo post sul suo blog, il fondatore dei 5 Stelle boccia su tutta la linea la leadership di Conte. I sindacati verso lo sciopero in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Il governo si assuma le proprie responsabilità, dice la CGIL, che chiede la continuità lavorativa per gli operai. Senza investimenti pubblici, Taranto chiuderà. Golfo Persico, la tregua è già finita. L'Iran colpisce 3 petroliere e basi degli Stati Uniti in Giordania. Il Pentagono risponde colpendo i paramilitari iracheni alleati di Teheran. 20 le vittime.

0: 12:31 minuti. Buongiorno, le notizie di Popolare Network. La maggioranza rinvia lo scontro sulle intercettazioni, che potrebbe creare non pochi problemi al Senato dopo quelli sulla legge elettorale. L'emendamento di Fratelli d'Italia molto probabilmente non sarà ammesso. Lo ha detto poco fa Ignazio La Russa incontrando i giornalisti prima della pausa estiva a Palazzo Madama. Di per noi Cianna Bredice.
1: L'annuncio sul decreto sulle intercettazioni all'esame in Senato La Russa l'ha dato durante la cerimonia del ventaglio che è in corso ancora in questi minuti. Quell'emendamento sull'ampliamento delle intercettazioni per i reati spia non sarà ritenuto presentabile, quindi l'annuncio poi ufficiale verrà dato nel pomeriggio, probabilmente nell'aula. La Russa quindi toglie un po' le castagne dal fuoco alla maggioranza, spostando un po' più in là una divisione nei partiti di governo che sarebbe stata evidente nei voti in aula, visto che Forza Italia aveva già annunciato di non votarlo. Gli ostacoli del governo con le sue divisioni sono molto evidenti su tanti temi, dal SAFE al sostegno all'Ucraina fino alla legge elettorale, e La Russa, ora che la legge al Senato, difende le preferenze proponendo forse qualche modifica, quindi sarà inevitabile un confronto con un voto palese con la Lega e Forza Italia, che alla Camera avrebbero probabilmente con quasi certezza votato no le preferenze col voto segreto. La Russa e il modo di svolgere il suo ruolo di seconda carica dello Stato ha sempre dimostrato di non riuscire ad essere imparziale e uomo di partito, e oggi lo rivendica nel confronto con la stampa. Entra nel merito di tanti argomenti, a cominciare dalla candidatura di Meloni al Quirinale. Dopo un grande presidente come Mattarella, dice, può esserci una grande presidente come Meloni. Sostiene La Russa che non vuole ricevere lezioni di destra da Vannacci. Sostiene, se c'è una gara a chi è più di destra, forse la vinco io, dice il presidente del Senato. Linea allo studio.
0: Torna Beppe Grillo e attacca il Movimento 5 Stelle di Conte. Da molto tempo il fondatore e poi garante del movimento non si faceva sentire. Oggi ha pubblicato sul suo blog un lungo post in cui accusa: il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Questo è il cuore dell'attacco di Grillo, che poi procede con un'analisi che tocca alcuni dei tradizionali temi su cui si è fondata la sua attività. Critica il capitalismo, ambiente, tecnologia, democrazia partecipativa. Giuseppe Conte non viene mai citato, ma è evidente che il bersaglio sia lui e la sua leadership. Non è la prima volta che il fondatore lo accusa di aver snaturato la sua creatura. Tra i due c'è stato anche un duro scontro legale per la titolarità del nome e del simbolo. I sindacati metalmeccanici verso lo sciopero in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Le mobilitazioni sono state annunciate dopo il nulla di fatto dell'incontro di ieri a Palazzo Chigi. L'esecutivo continua a non dare risposte, dicono i sindacati, e senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti, per lo stabilimento di Taranto e i suoi lavoratori non c'è futuro, dopo la pronuncia del Tribunale di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche. Cosa succede ora all'ex Ilva? Lo abbiamo chiesto a Francesco Brigati, segretario generale della FIOM CGL Puglia.
2: Ieri il governo ha detto chiaramente che avrebbe incominciato le procedure di spegnimento e avrebbe rivisitato il bando di vendita internazionale, facendo una riperimetrazione completamente differente rispetto a quella che era iniziale sul bando di vendita internazionale, che riguardava ovviamente tutto lo stabilimento, compreso l'area a caldo. Abbiamo detto ovviamente di fermarsi, non stiamo discutendo rispetto alla questione della sentenza della Corte d'Appello di Milano, ma è evidente che prima di fare qualsiasi passaggio, compreso le novità che emergeranno sul nuovo bando di vendita, abbiamo la necessità di discutere dei temi che sono la continuità lavorativa per i lavoratori, occupazionale, salariale, rispetto allo tsunami che sta arrivando dal punto di vista di una bomba sociale che determinerebbe, parliamo di circa 20.000 lavoratori di tutto il gruppo. Il tema vero che abbiamo posto anche ieri al governo è che si deve assumere la responsabilità di non aver scelto in questi due anni di aver attuato il processo di decarbonizzazione. Sono passati 14 anni di decreti d'urgenza dove non c'è stata mai la programmazione. Come abbiamo detto, se non si risolveva il problema ambientale non avremmo risolto il problema occupazionale, e adesso siamo di fronte al fatto che la Corte d'Appello di Milano con quel decreto ha di fatto sentenziato la chiusura dell'ex Ilva. Procederanno quindi gli incontri che si terranno con i ministeri competenti, servirà a capire come arriviamo di qui alla fine di agosto. Bisogna trovare delle misure straordinarie per avviare il processo di transizione ecologica rispetto alla questione dello spegnimento, all'utilizzo della cassa integrazione, dell'integrazione salariale per questi lavoratori.
0: E Oggi c'è stato un morto sul lavoro, si tratta di un operaio di cui non sono state rese note le generalità, deceduto in seguito al crollo di una tettoia in un cantiere edile. È successo a Mesagne nel Brindisino. Nel crollo è rimasto ferito un secondo operaio che è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Ora la guerra in Medio Oriente. Dopo una tregua durata quasi 5 giorni, nella notte nel Golfo Persico sono ripresi i bombardamenti incrociati. L'Iran ha rivendicato attacchi a 3 petroliere e contro basi statunitensi in Giordania. Il Pentagono invece ha lanciato, insieme all'Arabia Saudita, un attacco sull'Iraq nel quale sono rimasti uccisi 20 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene, cioè un gruppo alleato al regime iraniano. I due paesi si accusano a vicenda di aver aperto il fuoco per primi. L'operazione congiunta tra Washington e Riyadh segna però un altro punto di svolta nell'allargamento del conflitto. Il servizio.
3: Gli Stati Uniti hanno fatto un accordo con l'Arabia Saudita elargendo a Riyadh il nucleare. In cambio, per ringraziare il presidente americano Donald Trump, l'Arabia Saudita si è unita agli Stati Uniti nel bombardare le milizie filo-iraniane in Iraq. Di conseguenza il conflitto in Medio Oriente si allarga ulteriormente, nonostante il tentativo di Pakistan, Qatar e Oman di portare la pace nella regione. Evidentemente c'è chi ha tutto il vantaggio nel proseguire la guerra. I raid degli Stati Uniti e Arabia Saudita in 7 province dell'Iraq hanno ucciso almeno 20 membri delle forze di mobilitazione popolare e ne hanno feriti altri 32. Le forze di mobilitazione popolare sono una coalizione di ex gruppi e fazioni paramilitari ora integrate nelle forze armate irachene. Intanto Reuters ha scritto che l'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di circa 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. Il costo dell'operazione di circa 60-70 milioni di dollari. Per Teheran l'obiettivo è rafforzare le difese aeree a corto raggio. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa contro Durov, che non vive in Russia, è quella di aver agevolato attività terroristiche. Secondo Mosca, la piattaforma non avrebbe infatti rimosso materiale utilizzato dai servizi segreti ucraini per preparare atti di sabotaggio e terrorismo, stragi e operazioni di frode informatica in Russia. Ma Telegram è ampiamente usata da entrambe le parti nella guerra e questa decisione arriva a sorpresa, secondo Giovanni Savino, storico ed esperto di Russia.
4: Nessuno se lo aspettava, nemmeno che meno in questo momento. È vero che da mesi vi è una campagna contro Telegram portata avanti soprattutto dall'intelligence e dall'FSB. Dall'altro lato ci sono delle resistenze alquanto trasversali a questa persecuzione nei confronti di Telegram, perché viene ritenuto un mezzo di comunicazione abbastanza importante anche per chi è leale al regime putiniano, soprattutto in un periodo che è contrassegnato da quella che è la campagna elettorale verso il nuovo del Parlamento russo, la Duma, il 18 e 20 settembre di quest'anno. Assieme a questo verranno rinnovati tutta una serie di consigli regionali, governatori e così via. Telegram è uno dei principali luoghi dove si svolge la campagna elettorale. Il ruolo di Telegram nel creare un sostegno a quelli che sono i militari a fronte, nel provare a raccogliere anche equipaggiamenti, fondi per chi combatte, anche nel creare chat e canali per le famiglie dei militari è enorme, tant'è che non sentiamo nemmeno più tanto parlare del passaggio a Max, il messenger russo che è completamente in mano ai servizi di intelligence.
0: In Giappone è salito a 13 il numero dei morti per il terremoto di magnitudo 7.1 che si è registrato ieri nel sud del paese. Questo dato però potrebbe aumentare perché i soccorritori stanno ancora cercando dispersi tra le macerie di un centro commerciale crollato. In tutta la regione colpita si sono registrate 170 scosse di assestamento. Secondo gli esperti, lo sciame sismico potrebbe durare diversi giorni e non si esclude il verificarsi di un altro terremoto di alta intensità. In Giappone,

0: una sorta di rassegnazione, abitudine a sapere che prima o poi quella roba lì, prima o poi capita, cioè insomma può capitare e purtroppo diventa una cosa anche quotidiana, anche quando ci sono così tanti morti, perché in effetti questo terremoto è stato, al di là poi dei numeri, è stato particolarmente impattante, perché la scossa è stata avvertita molto forte, perché era piuttosto vicina al suolo, era solo a 10 chilometri, diciamo, è stato, per dire, più impattante a livello di scossa avvertita dalle persone di quando c'era stato lo tsunami di Fukushima, anche se quello aveva creato molti più disastri, per, diciamo, come percezione.
1: Sull'Italia arrivo oggi la quarta ondata di caldo di questa estate, che durerà almeno una decina di giorni. Il picco di calore è atteso nel fine settimana, le temperature potrebbero salire fino a 7 gradi sopra la media. Ascoltiamo Claudio Castellano della Società Meteorologica Italiana.
2: Possiamo dire che ormai quest'estate ha assunto questa impronta canicolare e diciamo che nei prossimi 7-10 giorni non si vede un'inversione di tendenza, anzi siamo alla vigilia di una nuova ondata di caldo che colpirà soprattutto il centro-nord Italia, mentre in questo caso forse rimane un po' più al margine l'estremo sud, comunque con temperature oltre i 30 gradi, ma mentre al centro-nord tenderemo di nuovo ad andare diffusamente oltre i 35 gradi, nel complesso questa sarà un po' la situazione prevalente. Diciamo che nelle estati che eravamo abituati a conoscere in anni passati, parliamo anche di 20-30 anni fa eccetera, avevamo questi picchi di caldo alternati da delle rinfrescate. Le rinfrescate portavano le temperature al di sotto dei 30 gradi. Cosa è successo quest'anno? Che abbiamo avuto dei picchi di calore molto intensi, e con questo intendo dei picchi oltre i 35 gradi con punte fino a 40. Le rinfrescate sono state molto relative, perché ormai la temperatura è rimasta costantemente oltre i 30 gradi. Fondamentalmente è la continuità del caldo di questa stagione che colpisce, e quindi di fatto le attenuazioni del caldo sono molto relative.
1: Per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 15.30, in redazione Sara Milanese, Alessandro Principe e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.

0: sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network. Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A15 invece a causa di lavori 3 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sempre a causa di lavori in Fipili, rallentamenti tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Si ricorda infine che per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

che si chiamava cromosomi, parlava di noi che stavamo fuori dalle classifiche, dalle mode. Ora nessuno la ricorda più, ma una pagina ne ha preso il nome, scrive di musica commerciale.

0: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

With courage, need not be lived again.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso nord, sempre verso nord code a tratti per traffico tra Firenze Scandicci e Via 1 Variante, verso Roma rallentamenti per perdita di carico tra Via 1-11 e Firenze in Pruneta. In Cipiri un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione SGC Firenze Livorno. Siamo al traffico ferroviario, completato il varo del nuovo cavalcaferrovia stradale Ponte Alpino. Il cantiere prosegue con le successive attività previste dal cronoprogramma fino alle 11 di domani, giovedì 30 luglio. Resta confermata la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Sono attivi i provvedimenti già in vigore all'inizio del mese. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, sono le 15.30, le notizie di Popolare Network. La televisione di Stato iraniana ha comunicato che gli Stati Uniti hanno colpito il nord-ovest del paese, al confine con l'Iraq. Non dovrebbero esserci vittime. L'attacco arriva dopo i raid condotti dagli USA e dall'Arabia Saudita contro l'Iraq, dove sono state prese di mira le forze di mobilitazione popolare irachene, che sostengono Teheran. Secondo l'alleanza, almeno 20 membri sono stati uccisi e il raid statunitense è stato una risposta agli attacchi iraniani. Nella notte, infatti, Teheran ha lanciato missili contro una base statunitense in Giordania e ha colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Donald Trump ha ribadito che gli USA colpiranno duramente l'Iran e ha sottolineato che gli attacchi americani e sauditi erano coordinati con il governo dell'Iraq.
3: Un ministro del governo yemenita ha fatto sapere che i ribelli Houthi intendono imporre pedaggi per il transito nel Mar Rosso, nello stretto di Bab al-Mandeb. Lo stretto ha un ruolo chiave a livello internazionale. Secondo il ministro yemenita Al-Ertani, si tratta di una pericolosa escalation volta a trasformare uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo in una fonte permanente di finanziamento per le attività militari della milizia.
2: Un uomo è morto e un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. La vittima si chiama Antonio Del Rico, 66 anni, titolare della ditta per cui lavorava il figlio di 26 anni, che è la persona rimasta gravemente ferita. Ieri, secondo il conteggio della pagina morti di lavoro, sono state superate le 700 vittime da inizio anno, una soglia che l'anno scorso era stata raggiunta a metà agosto. Nel 2026 i morti sono il 5,7% in più rispetto al 2025.
3: Dati particolarmente negativi sui salari diffusi oggi da Istat, mentre il fatturato delle imprese cresce, trascinato dall'industria dell'energia, per la prima volta dagli ultimi 10 trimestri i salari sono cresciuti meno dell'inflazione. A giugno le retribuzioni contrattuali orarie sono salite dello 0,5% rispetto al mese precedente e del 2,4% sull'anno, dato che fa sì che nel secondo trimestre la crescita annua media delle retribuzioni contrattuali orarie sia stata del 2,5% a fronte di un'inflazione al 3%. Quasi 4 milioni di lavoratori dipendenti sono in attesa di rinnovo del contratto.
2: Avviato il confronto tra CGIL, CISL e UIL e 14 associazioni imprenditoriali sul modello contrattuale rappresentanza. La riunione nella sede di Confindustria vede intorno a un unico tavolo le diverse sigle, dopo che i sindacati da una parte il 17 giugno e le imprese dall'altra il 10 luglio sono arrivate a un'intesa tra loro. La trattativa aperta oggi potrebbe proseguire anche domani e poi vedere tavoli tecnici. L'obiettivo è arrivare a un nuovo accordo entro settembre con nuove regole sul dumping salariale e gli accordi pirata.
3: I prossimi giorni saranno molto difficili per la Francia, ma il rischio di incendi boschivi sta aumentando anche per Grecia, Italia ed Europa centrale, a dirlo è Maria Zuber, responsabile del centro di coordinamento della risposta all'emergenza dell'Unione Europea. Oggi è iniziata la quarta ondata di caldo dell'estate, se entro l'inizio di agosto gli incendi attualmente in corso non saranno spenti, tutta l'Europa sarà in fiamme, ha aggiunto Zuber. I roghi attivi in Spagna al momento sono 10, secondo il premier Pedro Sanchez, le prossime 12 ore saranno decisive. In Francia le autorità della prefettura della Gironda, la zona più colpita dagli incendi, hanno segnalato una notte tranquilla, ma il presidente Macron ha ribadito che l'allerta resta alta.
2: Dopo Porsche e Volkswagen tocca BMW. La casa automobilistica taglierà in tutto il mondo circa 8.000 posti di lavoro. Le voci su un programma di tagli circolavano da metà giugno e un portavoce di BMW ha confermato che l'azienda ha raggiunto un accordo con il consiglio di fabbrica su un programma di ristrutturazione in Germania, senza dare ulteriori commenti. Secondo Bloomberg, BMW sta offrendo pacchetti di incentivi all'esodo volontario ai propri dipendenti tedeschi. Il programma di uscite volontarie, che inizierà ad ottobre e durerà fino al 2027, verrà annunciato durante un incontro con il personale nelle prossime settimane.
3: La legge elettorale arriva in aula ai primissimi di settembre, l'ha detto il presidente del Senato La Russa a margine della tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. La data potrebbe essere l'8-9 settembre.
2: La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e polizia la sera del 20 luglio, come protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. L'unico arrestato andrà a processo il 9 settembre. Le 15.34, le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30. Un buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, 2 km di coda per incidente verso nord tra Valdarno e Firenze Sud. Inoltre rallentamenti per traffico sempre verso nord tra Calenzaro Via 1 Variante, tra Via 1 Variante e Sasso Marconi verso Roma. Code a tratti ancora una volta per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Ancora 1 km di coda per incidente verso Bologna tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Stessa situazione in Fipiri tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord Est in direzione SGC Firenze Livorno. Siamo al traffico ferroviario, proseguono fino alle 11 di domani 30 luglio la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campomarte, Firenze Rifredi, Firenze Campomarte, Firenze Santa Maria Novella per consentire il completamento in sicurezza delle lavorazioni a Ponte Alpino a Firenze. Sono in vigore provvedimenti già definiti all'inizio del mese. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net. Right about now, the funk

0: Pasture Street.
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Alle 17:30 le notizie di Popolare Network. Due vigili del fuoco sono morti in un incendio in corso nell'isola greca di Creta. I due uomini sarebbero rimasti intrappolati con il loro veicolo tra le fiamme. Ieri sera un rogo si è acceso anche nell'isola di Paros e 9 centri abitati sono stati evacuati. Maria Zuber, responsabile del centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione Europea, ha avvertito che il rischio di incendi boschivi è un aumento per Grecia, Italia e Europa centrale, oltre a Francia e Spagna. Oggi è iniziata la quarta ondata di caldo dell'estate e se entro l'inizio di agosto gli incendi attualmente in corso non saranno spenti, tutta l'Europa sarà in fiamme, ha aggiunto Zuber.
3: Colpiremo duramente l'Iran, lo ha detto Donald Trump in seguito agli attacchi di Teheran stanotte a una base statunitense in Giordania, 3 petroliere nello stretto di Hormuz. In realtà la risposta degli Stati Uniti è già arrivata con raid condotti insieme all'Arabia Saudita contro l'Iraq, dove sono state prese di mira le forze di mobilitazione popolare irachena che sostengono Teheran. Secondo l'alleanza, almeno 20 membri sono stati uccisi. I gruppi armati filo-iraniani hanno avvertito che una risposta è inevitabile e che potrebbero colpire gli asset statunitensi in Arabia Saudita. Nel frattempo, l'agenzia Reuters ha riferito che nelle prossime settimane l'Iran dovrebbe ricevere una fornitura di 400 lanciamissili di fabbricazione cinese. L'acquisto rappresenterebbe uno dei maggiori sforzi di Teheran per rafforzare le proprie difese dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele.
2: È stata sgomberata oggi la tendopoli di San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro, dove vivevano centinaia di braccianti stranieri che lavorano nelle campagne della piana. I braccianti sarebbero ricollocati temporaneamente in diverse strutture. Sull'avvio delle operazioni interviene Emergency, presente nella tendopoli dal 2011, che definisce positivo il superamento del modello dell'insediamento emergenziale realizzato quasi 15 anni fa dal Ministero dell'Interno, ma esprime preoccupazione per l'assenza di un piano strutturale per il futuro dei lavoratori.
3: Riarmo, benzina, giustizia, legge elettorale, i fronti nella destra continuano ad aumentare in vista dell'autunno. Forza Italia non molla sulle preferenze. Ho già chiesto un nuovo vertice di maggioranza sulla legge elettorale che tornerà in aula a settembre. Prima vogliamo vedere l'emendamento, dicono dal partito di Tajani. Altra grana sulla giustizia, non sarà ammesso l'emendamento di Fratelli d'Italia sulle intercettazioni.
2: È stata firmata l'ipotesi di contratto della sanità pubblica per oltre 592.000 dipendenti tra ARAN e le organizzazioni sindacali. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri, oltre gli arretrati.
3: È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, giornalista di un settimanale vicentino, che aveva denunciato di aver subito un attentato al portone di casa, aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Maurizio Patriciello e la Presidente del Consiglio Meloni. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione per personale domiciliare informatica nella sua abitazione, lo ha reso noto alla Procura della Repubblica di Vicenza.
2: 17:33, le notizie di Popolare Network tornano alle 18:30. Una buona continuazione d'ascolto.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con i tratti per traffico verso nord tra Firenze Scandicce via 1 variante tra Aglio e Badia. Verso Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incitareggello. In A11, code verso Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. In Fipiri permane 1 chilometro di coda per veicolo fermo in avaria al chilometro 74 tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord Est in direzione SGC Firenze Livorno. Rallentamenti sempre in direzione Firenze anche tra Scandicci e Firenze Scandicci. In carreggiata opposta coda in uscita alla Strassigna. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli. In settimana sono in programma le asfaltature definitive in viale Matteotti e in piazzale Donatello. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Radio 3 Network. Fuori brutto tengo chiuso, niente filtra, tutto buio. Come in un videogame sbatti sempre contro il muro. Forse è l'ora di spaccare tutto, forse è l'ora di lasciarsi andare, di decidere cosa fare. Quando l'ombra sembra vincere sul sole, un momento ferma le parole. Quando l'ombra sembra vincere sul

0: Now what in the world am I gonna do about this?
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buonasera, le notizie delle 18.30. Due vigili del fuoco sono morti a Creta in un incendio. In Grecia anche Paros e Lesbo stanno bruciando. L'Unione Europea avverte tutta l'Europa in fiamme entro l'inizio di agosto, quando l'ondata di caldo raggiungerà il picco. Gli incendi in corso non saranno spenti. Colpiremo duramente l'Iran, la minaccia di Donald Trump dopo gli attacchi di Teheran a una base statunitense in Giordania. Gli Stati Uniti hanno già risposto colpendo insieme all'Arabia Saudita l'Iraq, 20 morti tra le forze di mobilitazione popolare irachene vicine all'Iran. Anthony Fauci, l'immunologo che da tempo è bersaglio di Trump, si è rifiutato di rispondere alle domande in audizione alla commissione che vorrebbe far luce sulle origini del Covid e dimostrare che è stato prodotto in laboratorio dalla Cina. Grillo si risveglia, attacca Conte, con un post su Facebook denuncia traditi i valori del Movimento 5 Stelle. Conte replica: ma si diceva che Draghi era un grillino. Grillo è sempre stato un nemico di Conte, al suo posto alla guida del Movimento vedrebbe bene Chiara Appendino, e c'è lo scenario estremo: sponsorizzare la nascita di un nuovo movimento guidato da Di Battista. Armi, benzina, giustizia, legge elettorale, nella maggioranza si moltiplicano i fronti aperti in vista di settembre. Forza Italia non molla sulle preferenze, non ci sarà l'emendamento di Fratelli d'Italia sulla giustizia. Dati particolarmente negativi sui salari diffusi da Istat, mentre il fatturato delle imprese cresce, trascinato dall'industria dell'energia, per la prima volta dagli ultimi 10 trimestri i salari sono cresciuti meno dell'inflazione. 18.32 minuti, per ora è tutto, alle 19.30, tra meno di un'ora, il giornale di Popolare Network, a più tardi.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, codi a tratti per traffico verso nord tra Firenze e Scandice, P1 variante tra Aglio e Badia. In A11 codi a tratti verso Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. In Fiepiri per incidente 2 km di coda in direzione mare tra Empoli e San Miniato, meno oltre coda in uscita alla Strassigna per chi proviene da Firenze. Prima di salutarci, per il traffico ferroviario fino alle 11 di domani, giovedì 30 luglio, resta sospesa la circolazione tra Firenze Campomarte e Firenze Rifredi e tra Firenze Campomarte e Firenze Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese per i lavori RFI a Ponte Alpino. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

0: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Jean-Pierre, now.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Giorni dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember, Remember. I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Se non saranno spenti gli incendi in Francia e Spagna, tutta l'Europa sarà in fiamme. Bruxelles lancia l'allarme per il periodo più critico della stagione degli incendi nel primo giorno della nuova ondata di caldo, mentre scoppiano roghi anche in diverse isole greche. Oggi tre vigili del fuoco sono morti a Creta. Donald Trump minaccia ancora l'Iran dopo gli attacchi di Teheran a una base statunitense in Giordania e contro tre petroliere nello stretto di Hormuz. Ma una prima risposta è già arrivata contro l'Iraq, insieme all'Arabia Saudita. Intanto l'immunologo Anthony Fauci, già nel mirino di Trump, non risponde alle domande della commissione sul Covid per evitare l'incriminazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Oggi è iniziata la quarta ondata di caldo dell'estate e continua l'emergenza incendi in tutta Europa. Il centro emergenze dell'Unione Europea ha detto testualmente che tutta l'Europa sarà in fiamme se gli incendi attualmente in corso non saranno domati prima che l'ondata raggiunga il suo picco. Oggi ad allarmare particolarmente il fronte incendi che si è aperto in Grecia. Tre pompieri sono morti oggi a Creta, dove un fronte di fuoco esteso per circa 15 chilometri è ancora fuori controllo. Incendi sono in corso anche sulle isole di Lesbo e Paros. Su Paros un violento rogo è divampato ieri, costringendo all'evacuazione di oltre 10 aree dell'isola. Sentiamo una testimonianza da Paros.
1: Ho un ristorante, lavoro in una cucina, quindi ho avuto poca percezione finché sono tornato a casa e la percezione era che stesse bruciando tutto. È abbastanza impressionante. Fiamme e tante persone evacuate in spiaggia, nel ristorante, nei bar. Bella pesante. Ci sono, credo, 25.000 chilometri quadrati bruciati di macchia. Nessun danno alle persone, credo, e credo neanche alle case. Ho avuto degli amici evacuati dall'epicentro dell'incendio, che però poi sono tornati a casa, la casa era in piedi e intorno tutto bruciato.
0: Intanto in Spagna si è aperto un nuovo fronte, mentre la situazione nelle zone di Madrid e Avila sembra essersi stabilizzata, in Castiglia e León, al confine nord con il Portogallo, è scoppiato un altro incendio. 750 persone sono state evacuate e a causa del vento e delle alte temperature la situazione potrebbe peggiorare. Mentre in Francia una ripresa degli incendi in Gironda ha costretto i vigili del fuoco a intensificare gli interventi. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
2: La stagione degli incendi in Europa è entrata nel suo punto critico e da Bruxelles arriva un allarme che di certo non può far star tranquillo a nessuno. I prossimi giorni saranno molto difficili, ma con i rischi in aumento anche per Grecia, Italia ed Europa centrale, se entro inizio agosto non saranno spenti gli incendi in Francia, Spagna e Portogallo, tutta l'Europa sarà in fiamme. Queste le parole di Maria Zuber, responsabile del Centro di Coordinamento della Risposta alle Emergenze dell'Unione Europea, nel corso di un incontro oggi con la stampa a Bruxelles per illustrare il lavoro contro la crisi in corso da settimane. Siamo a fine luglio e solo in Francia e Spagna sono andati in fumo 250.000 ettari di terreno, una superficie grande quasi quanto la Valle d'Aosta. E Zuber anticipa già che il 2026 potrebbe diventare la stagione di incendi più grave della storia europea, superando il record stabilito lo scorso anno con poco meno di 1 milione di ettari bruciati. L'Italia in questo momento sta svolgendo un ruolo centrale nel supporto agli sforzi antincendio nella penisola iberica, nel sud-ovest della Francia, che possono contare su oltre 770 vigili del fuoco e 17 Canadair posizionati nelle aree a rischio dal meccanismo di protezione civile europeo, oltre ad altri 27 velivoli della flotta UE e il supporto bilaterale di 37 paesi UE e non che partecipano al meccanismo. Ma presto l'Italia potrebbe trovarsi nella situazione di dover chiedere supporto, visto che è lo stesso centro di coordinamento di Bruxelles ad avvertire che le previsioni segnalano un rischio estremo a partire dal 6 agosto, in particolare in Sardegna. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran. È una risposta agli attacchi di Teheran a una base statunitense in Giordania e a tre petroliere nello stretto di Hormuz. In realtà una prima reazione statunitense era già arrivata con raid condotti insieme all'Arabia Saudita contro l'Iraq. Nel paese sono state prese di mira le forze filo-iraniane e almeno 20 membri sono stati uccisi. I gruppi armati filo-iraniani hanno avvertito che una risposta agli attacchi in Iraq è inevitabile e che potrebbero colpire gli asset americani in Arabia Saudita. E proprio l'intervento dell'Arabia Saudita è l'elemento di maggiore novità. Sentiamo Renzo Guolo, sociologo delle religioni all'Università di Padova.
3: Il discorso di Riyad è palese, sta conducendo in realtà una diplomazia parallela. Se non si riesce ad abbattere il regime iraniano, con gli iraniani si dovrà in qualche modo fare i conti, associarli a una forma di ordine nel Golfo. Questo non significa che intanto non si combattono per, diciamo, contenerne le posizioni, ma insomma la prospettiva di fondo a cui si guarda a Riyadh è chiara, cioè o il regime cade, se non cade, dicono i sauditi, bisogna farci i conti, perché loro sono affacciati appunto su Hormuz e condizionano anche tutti i nostri, diciamo, interessi petroliferi, insomma, e quindi si mandano una serie di segnali, insomma, anche se questo è un segnale eclatante. Dall'altro lato è anche il segnale che gli Stati Uniti hanno richiesto, proprio perché temono che l'Arabia Saudita si sganci. I sauditi hanno la percezione netta che un conflitto con l'Iran non garantisce la loro sicurezza, ma se questo conflitto tra Stati Uniti e Iran va avanti, ci rimettono, e quindi in qualche modo per loro la soluzione più che garantisce stabilità sarà quella più gettonata.
0: L'immunologo Anthony Fauci, un tempo il volto della lotta alla pandemia negli Stati Uniti, è tornato al Senato statunitense per un'audizione che avrebbe voluto far luce sulle origini della pandemia di Covid-19. Fauci è nel bersaglio di Donald Trump e dei MAGA, impegnati in una crociata antiscientifica. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
4: Che sarebbe stata una battaglia, Anthony Fauci lo sapeva bene, per questo si era preparato con cura. Durante l'audizione al Senato più volte è ricorso al quinto emendamento, il diritto al silenzio per evitare l'incriminazione. Lo ha detto esplicitamente al repubblicano Rand Paul, presidente della Commissione per la sicurezza interna convocata per fare luce sulla pandemia del Covid-19. Fin dalle battute iniziali Fauci ha parlato di ossessione per incriminazione nei suoi confronti e ostinazione da parte di Paul. L'immunologo, trattato a pesci in faccia da Donald Trump durante gli ultimi mesi del suo primo mandato alla Casa Bianca, quando Fauci era capo della task force contro il virus, e poi diventato invece con Joe Biden lo zar della lotta contro il Covid, è nel mirino dei repubblicani. È il bersaglio di una crociata antiscientifica, delle teorie cospirazioniste dei MAGA e del sentimento anticinese buona parte della politica dell'opinione pubblica statunitense. Rand Paul lo accusa di aver mentito sulle origini del Covid, che secondo il senatore repubblicano non sarebbe di natura animale, ma sarebbe il frutto di una fuoriuscita del virus dal laboratorio cinese di Wuhan. E poi di aver nascosto queste informazioni agli americani perché Fauci, secondo Paul, avrebbe in passato finanziato le ricerche proprio di quei laboratori. Per dare forza alle sue tesi, Paul nei giorni scorsi aveva diffuso 1 miliardo di pagine di appunti che Anthony Fauci aveva prodotto quando era direttore dell'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive. Il materiale era stato fornito a Paul dal ministro della Sanità, quello Robert Kennedy Jr., che da sempre esprime un forte scetticismo nei confronti dei vaccini e dei dati scientifici. In realtà nelle pagine non c'è nessun riferimento da parte di Fauci alla nascita in laboratorio del Covid, ma per i MAGA poco importa, l'importante è portare avanti la crociata contro uno dei simboli della scienza negli Stati Uniti e dell'amministrazione Biden.
0: E passiamo all'Italia. È tornato Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle, ha scritto un post sui social per attaccare Giuseppe Conte, accusato di aver tradito la purezza originaria dei 5 Stelle e una classe dirigente che avrebbe scelto le poltrone. Ma se diceva che Draghi era un grillino, la replica seccata di Conte. Dietro la ripresa pubblica di una guerra mai sopita, ci sono i conflitti sul simbolo non ancora risolti e possibili sviluppi del quadro politico ora che le elezioni si avvicinano. Sentiamo il servizio di Luigi Ambrosio.
5: È probabile che una fetta di verità la dica Luigi Di Maio. C'è una sentenza che deve arrivare sul simbolo e Grillo rivendica una parte o tutto quel simbolo. Le elezioni sono vicine, perché rimanerne fuori? Gli scenari sono almeno tre. Nel primo, il più morbido, Grillo tornerebbe a fare da pungolo, da stimolo, ora che il campo largo deve scegliere la guida, il perimetro delle alleanze e il programma. Nel secondo, il più dirompente, Grillo starebbe aprendo la strada a un nuovo movimento politico di cui si parla da tempo, guidato da Alessandro Di Battista. Sarebbe un'operazione in grado di destabilizzare il centro-sinistra tanto quanto Vannacci sta destabilizzando il centrodestra. Le assonanze non mancano, entrambi sono punti di riferimento di fette di elettorato deluso, arrabbiato, astensionista, nostalgico di una purezza perduta. Entrambi sono populisti, entrambi hanno malcelate se non esplicite simpatie russe e ci sarebbe chi da lontano, non serve dire da dove, guarderebbe con grandissima soddisfazione uno scenario simile. Poi c'è il terzo scenario, quello di una operazione interna ai 5 Stelle dove Grillo spingerebbe per la sostituzione di Conte con Chiara Appendino, movimentista vicino alla base. Appendino sarebbe anche un'interlocutrice che lo rimetterebbe in pista al contrario di Conte. Ipotesi retroscena, rimane la domanda: perché Grillo dovrebbe combattere per il simbolo, come dice Di Maio, per poi tenerlo in un cassetto?
0: Forza Italia non molla sulle preferenze e chiede un nuovo vertice di maggioranza sulla legge elettorale che tornerà in aula a settembre. Prima vogliamo vedere l'emendamento, dicono dal partito di Tajani. Altra grana sulla giustizia: non sarà ammesso l'emendamento di Fratelli d'Italia sulle intercettazioni. Riarmo, benzina, giustizia, legge elettorale, i fronti nella destra continuano ad aumentare in vista di settembre. Da Roma, Anna Bredice.
6: Garantisti sull'ampliamento dell'uso delle intercettazioni per i reati spia di mafia, Forza Italia rimane invece in silenzio e accetta senza dire una parola un altro strappo alle garanzie, seguendo la logica securitaria della destra. Uno strappo avvenuto questa mattina in Parlamento con una corsia addirittura preferenziale attraverso un decreto legislativo. In sostanza, con i soli pareri delle commissioni si amplierebbe l'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Il provvedimento dovrebbe recepire il regolamento europeo, ma come hanno segnalato le opposizioni, che su questo sono state immediatamente reattive, si andrebbe molto oltre le regole europee. Nei casi di emergenza, rischi di attentati o ricerche di persone scomparse, si avvia l'analisi biometrica, avvertendo solo il pubblico ministero, saltando quindi il passaggio del GIP. Ma uno degli aspetti che preoccupa di più è il controllo delle piazze, l'utilizzo del riconoscimento facciale anche prima delle manifestazioni e cortei a rischio. Si procederebbe quindi al riconoscimento facciale di chi frequenta quei luoghi prima dell'evento. Un passaggio in più verso lo stato di polizia, dicono le opposizioni, sottolineando quindi quella deriva da parte del governo verso logiche di restringimento dei diritti in nome di una sicurezza che serve solo a competere con Vannacci. Ma i motivi di tensione nel governo sono anche altri. Prima della chiusura estiva del Parlamento, nel Senato si dovrà chiarire se la legge elettorale andrà avanti e come. Tajani oggi ha detto che sulle preferenze il suo è un ni, una posizione ambigua che non svela nulla. Per la Russa la legge elettorale si approverà a settembre, sarà necessario un altro passaggio alla Camera con il voto segreto, e tutto questo mentre il Parlamento voterà lo scostamento di bilancio e l'ultima legge di bilancio della legislatura. Linea allo studio.
0: Dati particolarmente negativi sui salari diffusi da Istat: mentre il fatturato delle imprese cresce trascinato dall'industria dell'energia, per la prima volta dagli ultimi 10 trimestri i salari sono cresciuti meno dell'inflazione. È un dato significativo. La struttura dei salari si conferma fragile e non protetta da fiammate inflattive. E sono state pubblicate le motivazioni degli arresti dei due tedeschi fermati per gli scontri in Valsusa durante la marcia No TAV ai cantieri dell'alta velocità. Nell'ordinanza il giudice per le indagini preliminari ha parlato di un'azione violenta concertata per arrecare più danni possibili alle forze di polizia e ai cantieri. Le accuse sono di devastazione, saccheggio, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, mentre i due ragazzi si sono difesi spiegando di aver solo partecipato al Festival dell'Alta Felicità, la 3 giorni di incontri e concerti organizzata dal movimento No TAV lo scorso fine settimana. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e polizia la sera del 20 luglio come protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. L'unico arrestato andrà a processo il 9 settembre. E siamo in chiusura. È morto a 56 anni in un incidente in moto avvenuto questa mattina vicino Dublino Glenn Hansard, musicista e cantautore irlandese tra le figure più amate del folk contemporaneo. Sentiamo il servizio di Dario Grande.
7: Nato a Dublino nel 1970, Hansard iniziò la sua carriera come musicista di strada, prima di fondare nel 1990 i Frames, storica band folk rock di cui era ancora il frontman. Negli anni 2000 avviò anche un percorso solista e il successo internazionale arrivò nel 2007, quando Falling Slowly, scritta per il film Once, gli valse l'Oscar come migliore canzone originale. Solo il mese scorso aveva pubblicato il secondo volume di Don't Settle, Transmissions East and West, e a dicembre sarebbe dovuto tornare in Italia per 4 concerti. Più volte ospite dei microfoni di Radio Popolare, Glenn Hansard era stato intervistato l'ultima volta da Niccolò Vecchia solo lo scorso aprile. Ecco un piccolo estratto dove raccontava della fortuna che aveva per il bel rapporto con il suo pubblico, forse facilitata dal suo carattere sincero e rilassato, forse merito della sua musica, capace di attirare un certo tipo di persone.
8: I've been very lucky in my kind of career that I've had a good relationship with the audience, and maybe it comes from just being relaxed and speaking openly with the audience or whatever, but, or maybe it's the kind of people my music attracts, I don't know, but I've always had a very easy relationship with the audience.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

usciere indisponente. Ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente. Tu mi provochi di

sai niente, forse tu non ne sai niente, forse tu non ne sai niente.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.